0: Their baby doll al dall'odo che vedo 7:15. Alla sa Jamie Wayne a un neck on bay breakfast.
1: Buongiorno.
0: Vedo la giornata. Oh, ora dal wat ne drum da che fisso il pomano, cioè era Wayne.
1: Ecco, ana è era appena la tendenza di me rosho a wake fellow do.
0: Non ti piace?
1: Biglietti ne batto nel sel baram il paese.
0: Oh, ecco la giornata.
1: Ecco.
0: Al dal wat con un tafo, ma non ho fatto il New Horse.

0: Play.com.mt.
1: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast.
0: With poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: Kissfm.com.mt and keep listening. Bay
1: Weather. Chiudere le situazioni da tempo in barra all'Um, Sert Kun Sana, ma mi sono andato a Sibira, per me fair. Allora, temperatura all'Um, Hat Kunet Miss, il Tmini Outletting Grad, in Hassel Tmini Wash Green, Salle la Tenzel, al Sebo Wash Green Grad Celsius, buongiorno.
2: Malta's number one hit music station.
0: Yeah. Bay Breakfast.
2: With FCM Bank, choose beyond the ordinary.

a siete feloto, buongiorno qui ragavana con lo seo e l'um plow el giornata tashar emne sperali in tebdeita bettaglia plow el settembru e batli na rashandek pianata al danishare forse salcuna di sifer e anche forse salcuna tamel shi renovations e darti e kekshir pianiet gbar po il whatsapp 99 000 87 hanko nea taun ek zomna kil kumpanija sossia hap nasionai lek paldejan programmim li provan zomna kompjament kumpanija taiba izdali stan komplu bidiska li saret popolari em il piattaforma ta TikTok Slater Only Dance for Bay Bonju.

Siamo giovani di Inta, Joel Corey, Sorry for Bashanella. Alone. Ecco apparentemente il nuovo World Handwriting Day. Fain, il TG ti celebrata nel 2014, apparentemente che nemci australian illi fascinaru. Bil-kidba u d-deċidew li juħolqu din il-ġurnata fej jiċċelebraw il-handwriting. Jena jidu l-verità, kemm ilek ma tikteb ittra. Għax illum il-ġurnata, kollox messaġġi Instagram, Facebook, WhatsApp u kważi laqas messaġġ għandna nikdbu. Għax nikdbu nibatu voice note. U jiena l-iktar ħaġa li nħobb nuża wkoll bil-microphone ġili fej il-keyboard ikun hemm microphone u qed tagħmilha bl-Ingliżi u mhux bil-Malti sewwa biex jifhmek. Biex nikteb nitkellem xorta. Jiġifieri jiena li għandi bżonn nittajpja, nitkellmu u l-mowbajl jittajpja li biex żgur ma nittajpjax. Jiġifieri jekk isu naqra jinqata' il-handwriting, forsi tużax bil-fors l-iskola jew jien naf xi xogħol li bil-fors tikteb ċertu affarijiet bħall-avukat jew whatever. Illum il-ġurnata anke jekk qed tmur taħdem xi ħaġa li jkollok bżonn tikteb jien naf xi ordni bħal salesperson jew waitress jew whatever. Quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi